0: serii cinematografiche sul suo ci prossimo mulci ma che era con quello che ci mi sono morita Italia quindi ho un bacio che si radiate uno هذا واحد
1: 96.2 Radio Exan.